la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica attento e bellaccio. Vedrete di toglio tremar la carcassa

0: Vi spiegherete e voi vi ritiratevi, andatevi a vestir, sapete, caro e violento, non va.
1: Infamia, infamia.